0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando Máxima 99.1. WhatsApp 656-199-5991.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cárgate la pila con duración máxima. Conéctate al contenido y capacidad creativa. Máxima 99.1 FM.